0: bene, Vivica, quando è questa?
1: Signora.
0: Grazie a così grosso che non sapete più.
1: A 20 años, señora, abra los ojos.
2: Ya deja de ser sapo, mozo.